Orbis gridate a promesso, Orbis gridate, sgridate a promesso, perché la sua

casar. De più, de gli occhi, gli orecchi, la bocca. Se il re degli sforzi d'amore sembrar, voi siete.